di notte non dormo da sole distratto. Più forte del sonno se non ci sei tu. Lascio il letto disfatto e mi sveglio dal lato sbagliato del letto di nuovo da solo. Di notte non sogno più da un po' di tempo. Più forte del sonno se non ci sei più, poi cammino più lento e mi fumo una paglia che si fuma al vento di nuovo da solo.

Dosai of Memento, new entry on this week roster of That's Amore. Dunque, Brughero Memento, questo è il nome d'arte di Andrea Bruno, un cantautore italiano classe 2002, originario di Brugherio. Si inserisce nella nuova scena indie italiana con un approccio che unisce scrittura cantautoriale ed elettronica minimale. Se avete ascoltato, c'è un po' un mix fra rap, fra indie, fra pop. Esordito nel 2020 con l'etichetta Asian Fake e ha pubblicato i primi lavori che definiscono subito la sua direzione artistica. In questa fase è uscito l'EP Memento non ha paura del buio, dove si muove fra appunto l'indie, la sperimentazione elettronica e anche una scrittura molto personale e diretta. Poi nel 2022 pubblica il suo primo album, quindi full length, in 2022, publishes first LP called Acqua Dolce Sweet Water. Il progetto segna una prima definizione del suo sound, i brani diventano un po' più strutturati, la produzione più curata e un equilibrio fra cantautorato e sonorità elettroniche. Il disco lo posiziona all'interno della nuova scena alternativa italiana. Dopo il 2022 il suo lavoro diventa più orientato verso la sperimentazione, quindi pubblica singoli e collaborazioni che si spostano un po' di più verso il suo linguaggio con una forma un po' meno tradizionale di songwriting. Nel 2024 poi arriva il progetto Echo, che è un album costruito in modo un po' più frammentato e concettuale. Qui la struttura dei brani

po' meno lineare. Ci sono interludi e tracce brevi che si alternano a momenti un po' più strutturati, e ci sono un paio di canzoni come Ehi, Aria, Corpo Forte, che mostrano una ricerca più evidente del suono e di un'atmosfera rispetto alla forma della canzone classica. Passiamo poi al 2025, dove continua con delle nuove uscite, fra cui Mi Fai Sentire e Baby, che mantengono una direzione molto coerente, sono un po' alternativo, un po' contaminato dall'elettronica. Memento sits in that space between indie songwriting and electronic experimentation, and he focuses more on sound, the structure, than, you know, compared to the traditional pop formats. And here on the Tomorrow, we follow exactly that, how Italian music keeps changing shape. And we're going to listen to another couple of songs from this new entry. This one is called Borotalco, and after that, the most recent one published last year called Baby. This is Memento, and you're on Dezz'Amore. BFM 99.9.

0: Bay FM 99.9, broadcasting live from Bundjalung Nation.
1: Con immenso cordoglio che piangiamo la scomparsa di Michele Bravi, un uomo che è stato capace di sopravvivere alle mode, ma mai alle sue canzoni. Perché se è vero che la morte è una tragedia, almeno la sua vita è stata una commedia. Oggi non celebriamo una fine, ma una conclusione logica.
2: Ma tu verrai al mio funerale?